scroll-che vorrà tua sdorindicist, a estergist, me carnaval, com de jota col tuante sdoral-che rambal.